e misera ci veni pian me, e ho pietà, veni pian a me fisso, sa di ma se cum cani maio votana, che ma se lo iasa prostata.